0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato feriti alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano, che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu camacire non da rienne, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna e non mastrigna.

0: d'Adurna.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sanchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino, tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero uno dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato feriti alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
4: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
3: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Rimane non fa neuro si non sbatte mano. Ripetizione, si fa impressione, si fa tait. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato ferite alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Battiti Live Playlist.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sanchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato ferite alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
4: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
3: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano, che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20, ed è tutto.
1: Radio Norba News.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato ferite alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La palla a mano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20, ed è tutto.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sanchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino, tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero uno dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato feriti alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano, che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano, battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. E se si attacca col sentimento,

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!

Battiti Live Playlist. Radio Zoo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Crisi abitativa in Spagna. Oggi il premier Sanchez decide se andare al voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. A Valencia tensioni con la polizia. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tir agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini del delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Stasi, se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto. Quindi l'appello, vorremmo che tutto finisse, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Di sicuro non ci sarà Moise Kean, che non ha recuperato da un fastidio fisico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Bisceglie e Corato nel nord Barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. È ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che sabato è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti di Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un ricevimento nuziale il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato ferite alle gambe. Il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo dove è stato operato. Distrutto da un incendio, un autobus di linea in transito sulla statale 172 all'altezza di Statte. Al momento del rogo sul mezzo non c'erano fortunatamente passeggeri. L'autista ha accostato dopo aver visto il fumo uscire dalla parte posteriore. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista, ieri ha battuto per 4-2 il Picerno, il Bari invece sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1, i biancorossi si allontanano dalla vetta, terminato a reti bianche invece il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Norba! Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
2: Radio Norba!
3: Let's go.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Le presidenziali in Brasile si decideranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre, ma a sorpresa il favorito e vincitore del primo turno è il rappresentante dell'ultradestra Flavio Bolsonaro, che ha ottenuto il 47,03% dei consensi contro il 45,16% dell'uscente Lula da Silva. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, la legge elettorale un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%, prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo, voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni e presidente degli Emirati Arabi Uniti, hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. Oggi scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio concedendo un'intervista a Verissimo su Canale 5. Per noi e per la giustizia il colpevole è Alberto Stasi. Se ci sarà un altro verdetto ne prenderemo atto. Quindi il doloroso appello. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. A Torino un 37enne ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni sul balcone della loro abitazione. Lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di un anno. Lui si è poi lanciato dalla finestra al decimo piano del palazzo nel quartiere Barriera di Milano. È morto sul colpo. Calcio, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa fiducia, ribadisce Mancini. Alle 18:15 l'Under 21 di Baldini affronterà a Pescara la Polonia, sfida decisiva del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Visceglie e Corato nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca nel Tarantino due anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove?

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Tra pochi minuti il premier spagnolo Sanchez rilascerà una dichiarazione istituzionale. Potrebbe rendere nota la decisione sul voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tir agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini sul delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Alberto Stasi. Se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto, hanno dichiarato durante un'intervista a Verissimo su Canale 5. Quindi l'appello: vorremmo che tutto finisse, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Biceglie e Corato nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca, nel Tarantino, 2 anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso, anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace, Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Ferrari, al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi, la mia vita sembra un film. Residenza all'hotel Paris, spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo dice: speculatori vogliono distruggere il nostro paese. Alle urne il 29 novembre, oltre 500.000 di spagnoli sfilano a Madrid, a Valencia a cariche, 5 arresti. Le elezioni presidenziali in Brasile sarà ballottaggio ma con un piede a destra. Con il 47,03% dei voti, Bolsonaro Jr. è in vantaggio di quasi 2 punti sul presidente uscente Lula da Silva, fermo al 45,16%. Il figlio dell'ex presidente vince anche all'estero con 25.000 voti contro i 18.000 di Lula. Il paese torna alle urne il 25 ottobre. Ieri a Kiev c'è stata la visita a sorpresa di Merz, proprio mentre nuovi droni russi colpivano il ponte nord della capitale ucraina. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Il Cremlino minaccia: chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, è Alberto Stasi. Se questa nuova indagine ce ne darà uno nuovo, ne prenderemo atto. Le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Calcio, l'Italia pronta a scendere in campo questa sera contro la Turchia di Montella a Bologna. Obiettivo i quarti di finale di Nations League, il Dall'Ara quasi sold out. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Visceglie e Corato nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca, nel Tarantino, 2 anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso, anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace, Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia mai un

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo dice: speculatori vogliono distruggere il nostro paese, e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo. Spagnoli di nuovo alle urne il 29 novembre. Le elezioni presidenziali in Brasile: sarà ballottaggio, ma con una virata a destra. Con il 47,03% dei voti, Bolsonaro Jr. è in vantaggio di quasi 2 punti sul presidente uscente, Lula da Silva, fermo al 45,16%. Il figlio dell'ex presidente vince anche all'estero. Il paese torna a esprimersi il 25 ottobre. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia. Tallinn si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità. Il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo rivela il Financial Times. Oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascia il posto al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons calcola: il caro carburanti è costato in 6 mesi 4,7 miliardi agli automobilisti. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, è Alberto Stasi. Se questa nuova indagine ce ne darà uno nuovo, ne prenderemo atto. Formula 1, a Sepang vince Verstappen, ma Antonelli, secondo, allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro del compagno di squadra Russell, crollato a meno 84 in classifica. Calcio Nations League, questa sera al Dallara, davanti ad almeno 27.000 spettatori, Italia-Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Visceglie e Corato, nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri, che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca, nel Tarantino, 2 anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso, anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

0: cose stupide.
1: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo afferma: speculatori vogliono distruggere il nostro paese e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo alle urne il 29 novembre. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottato. Il 25 ottobre. Sono al vaglio le telecamere della zona di Piazzale Michelangelo a Firenze per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la coppia della statua del David. A notarle e a far scattare i controlli è stata un'operatrice. Concluso poco fa l'intervento degli artificieri, la bombola è stata ritenuta inoffensiva. La zona riaperta al traffico pedonale e veicolare. Un uomo di 73 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Valenza, Alessandria. L'infortunio mortale risalirebbe a ieri pomeriggio, ma il corpo è stato rinvenuto in serata. A dare l'allarme la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. PIL Istat conferma più 0,2% nel secondo trimestre, più 1 sull'anno. La pressione fiscale nei primi 6 mesi è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Calcio, stasera dall'ara di Bologna, Italia, Turchia, quarta giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord Barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città. Tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo afferma: speculatori vogliono distruggere il nostro paese e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo alle urne il 29 novembre. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottato. Il 25 ottobre. Sono al vaglio le telecamere della zona di Piazzale Michelangelo a Firenze per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. A notarle e a far scattare i controlli è stata un'operatrice. Concluso poco fa l'intervento degli artificieri, la bombola è stata ritenuta inoffensiva. La zona riaperta al traffico pedonale e veicolare. Un uomo di 73 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Valenza, Alessandria. L'infortunio mortale risalirebbe a ieri pomeriggio, ma il corpo è stato rinvenuto in serata. A dare l'allarme la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. PIL Istat conferma più 0,2% nel secondo trimestre, più 1 sull'anno. La pressione fiscale nei primi 6 mesi è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Calcio, stasera dall'ara di Bologna, Italia, Turchia, quarta giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
4: A quanto pensate di vendere quest'anno?
5: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, il carburante diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
6: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
3: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord Barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città. Tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza: scuse respinte al mittente, sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza a casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza: scuse respinte al mittente, sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, ma facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Visceglie e Corato nel nord barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello, cerco l'amore in una troia, Marco la

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza: scuse respinte al mittente, sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, ma facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord Barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
2: Radio Norba.
3: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

0: la domenica.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La minaccia del Cremlino si staglia sull'Europa. Allarme dal capo dell'intelligence tedesca. Mosca conduce una guerra ombra contro la Germania. La denuncia arriva mentre il Financial Times scrive: l'Estonia teme attacchi e sposta le truppe vicino al confine russo. In Spagna, Sanchez apre la crisi di governo. Elezioni anticipate il 29 novembre. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto il Premier, le sue dimissioni sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa. Nel processo per il femminicidio di Pamela Genini, le scuse di Soncin, la famiglia le rifiuta. Il delitto lo scorso ottobre, a Milano dichiarazioni spontanee per l'imputato 52enne, ex compagno della donna uccisa con decine di coltellate. Io sono Giorgia Meloni, diventa un marchio registrato, così la Premier si difende da intelligenza artificiale e deepfake. La Presidente del Consiglio deposita il proprio timbro all'ufficio UE per la proprietà intellettuale. Chi lo userà impropriamente per prodotti o contenuti multimediali sarà passibile di denuncia. Alla Camera la nuova legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli chiave. Giovedì il voto. Opposizioni critiche. Hanno paura della loro stessa maggioranza, le parole. È uno schiaffo al Parlamento. Nobel per la medicina allo statunitense Deisseroth e ai tedeschi Hegemann e Nagel per i loro studi di optogenetica. Specialisti del cervello si occupano della tecnica che permette di accendere e spegnere i neuroni nelle cavie. I premi sono arrivati alla 125esima edizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
4: A quanto pensate di vendere quest'anno?
5: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, ma facciamo la fame.
6: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
3: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Let's go.

0: mai. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Crisi di governo in Spagna. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier Sanchez si è dimesso e ha annunciato nuove elezioni per il 29 novembre. Il discorso del primo ministro: il paese deve scegliere, retrocedere con l'ultradestra o avanzare. L'allarme dell'intelligence tedesca: rischiamo di essere trascinati in un violento conflitto con la Russia. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni. Per il senatore di Fratelli d'Italia, Malan, si potrebbe votare a maggio insieme alle comunali. Brasile alle urne per scegliere il presidente. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex leader Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio, in programma il 25 ottobre. Il premio Nobel per la medicina assegnato allo statunitense Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Calcio alle 20:45, fischio d'inizio per Italia-Turchia, valida per la quarta giornata del girone di Nations League. Un eventuale successo permetterebbe agli azzurri di sperare nella qualificazione ai quarti. Il CT Mancini, pronto a ruotare diversi uomini. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord Barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

piange come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Allarme dei vertici di sicurezza israeliani. Hamas starebbe preparando un nuovo attacco in prossimità delle elezioni, in programma il 27 ottobre o subito dopo. I miliziani starebbero valutando anche il rapimento mirato di soldati, possibile un coinvolgimento degli Houthi dello Yemen. C'è il rischio di un violento conflitto con la Russia, invece l'alert lanciato dagli 007 tedeschi. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione del Cremlino. Ancora incidenti e violenze in Francia, alle prese con la protesta nazionale degli studenti contro Italia all'istruzione. In Provenza una cinquantenne ha perso un occhio, colpita al volto da un sasso. A Lens una granata esplosa in mano a un ragazzo di 15 anni. Lezioni sospese in poco più di 400 licei. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni, che hanno definito la scelta indegna. È uno schiaffo al Parlamento. Giovedì il voto finale dell'Aula a scrutinio segreto. Io sono Giorgia diventa un marchio. Meloni ha depositato il suo timbro vocale per difendersi dai deepfake. La Premier si è rivolta all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, registrando un audio di 4 secondi. La domanda risulta oggetto di esame. Calcio alle 20:45 a Bologna, fischio d'inizio per Italia-Turchia, quarta partita di Nations League. Un successo permetterebbe agli azzurri di sperare nei quarti. Tennis clamoroso a Pechino, Medvedev viene squalificato per aver colpito inavvertitamente uno spettatore con una pallina. In finale va Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica a Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival, organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier spagnolo Sanchez ha convocato le elezioni anticipate nel paese per il prossimo 29 novembre. La decisione del capo del governo dopo un weekend di riflessione seguito alla bocciatura dei decreti casa da parte del congresso spagnolo che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese. Si susseguono le reazioni, abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto lo stesso Sanchez, finalmente decideranno gli spagnoli, le parole del leader popolare Feijo, al quale il capo dell'ultradestra Abascal ha già dettato le condizioni per l'alleanza, e cioè remigrazione e priorità agli spagnoli. Cambiamo argomento. Dalla Germania arriva oggi un nuovo allarme dell'intelligence. Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, dicono i servizi segreti tedeschi. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno nelle presidenziali del paese sudamericano. Bolsonaro ottiene il 47,14% dei voti, Lula il 45,03%. L'affluenza pari al 79%, il ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Ora la scienza, Karl Deseret, Peter Hageman e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato le basi dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, quarto turno d'Italia questa sera alle 20.45 con la Turchia a Bologna. I tre punti potrebbero rivelarsi fondamentali per gli azzurri per il passaggio ai quarti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia, una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito, la banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a quattro auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. Tre operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. Tre uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica, Loco Rotondo nel Barese, il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia, gigante, fondamentale, trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente, alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Avevamo parlato due

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto, un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare,

0: Party Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente, dove il pilota dell'Oman che nei giorni scorsi ha accoltellato il comandante di un aereo ha detto di aver agito per vendicare Gaza. Interrogato in carcere negli Emirati, l'uomo ha affermato: volevo morire da martire. In Israele intanto si cerca di capire se il pilota abbia agito da solo, se sia stato inviato da qualcun altro. E forti esplosioni sono state udite in serata a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, che è stata presa di mira dagli Houthi dello Yemen. Una deflagrazione in zone non lontane dall'aeroporto internazionale ha fatto tremare i vetri delle finestre. Ora in Germania, dove un nuovo allarme dell'intelligence arriva oggi nel paese. Secondo i servizi segreti tedeschi, infatti, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. L'allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. In Italia, ora dove Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il premier della Slovenia Janša, i due leader hanno condiviso l'obiettivo di innalzare a strategico il partenariato bilaterale su settori come difesa, energia, connettività, ricerca, innovazione e cultura. Ora l'omicidio di Yara Gambirasio. La Corte d'Assise di Bergamo rigetta la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso. Gli avvocati di Bossetti dicono: faremo ricorso, non ci arrendiamo. Lo sport in chiusura sembra un passo dalla soluzione. La questione commissariamento della Federcalcio. Cresce l'ipotesi della nomina di commissario all'attuale presidente Malagò per evitare la spaccatura nella giunta Comi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
5: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
4: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K.O. Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Spagna il Premier Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Accade dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste in tutto il paese. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto lo stesso Sanchez, mentre il leader popolare Feijóo all'opposizione afferma finalmente decideranno gli spagnoli. Cambiamo argomento dalla Germania. È arrivato oggi un nuovo allarme dell'intelligence. Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, hanno detto i servizi segreti tedeschi. L'allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. In Brasile, ora dove Flavio Bolsonaro batte a sorpresa Lula al primo turno delle presidenziali. Bolsonaro ha ottenuto il 47,14% dei voti, l'attuale presidente il 45,03%. Ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Cronaca: positivo alla cocaina il 48enne che ieri sera ha investito e ucciso una donna, insegnante di matematica in pensione tra Bisceglie e Corato. L'uomo arrestato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Ora la scienza: Carl Deseret, Peter Eggman e Gore Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato le basi dell'ottogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio: l'Italia Under 21 travolge 6-2 i pari età della Polonia e si qualifica alla fase finale degli Europei 2027 di categoria, decisiva per i ragazzi di Baldini la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica, Loco Rotondo nel Barese, il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Rimana non fa neuro si non sbatte mana. Ripetizione, si fa impressione, si fa tait. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ancora.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Spagna il Premier Sanchez ha convocato le elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. La decisione del Premier dopo un weekend di riflessione ha seguito la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso spagnolo, che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese. Dagli Stati Uniti poco fa Donald Trump ha detto che il risultato di Flavio Bolsonaro con l'affermazione al primo turno alle elezioni in Brasile è stata una grande vittoria. Bolsonaro ha ottenuto il 47,14% dei voti, l'attuale presidente Lula il 45,03. Il prossimo 25 ottobre il ballottaggio tra i due candidati. Stati Uniti è al lavoro anche per il Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Rubio ha avuto oggi un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Rubio ha chiamato anche i ministri degli esteri di Azerbaigian e Mongolia mentre era in volo da Washington verso l'Islanda. Chiusura positiva oggi a Wall Street con il Dow Jones che ha terminato la seduta in progresso dello 0,18%, lo Standard & Poor's 500 avanzato dello 0,71%, il Nasdaq ha segnato un progresso pari all'1,05%. E siamo al calcio con la Nations League. L'Italia batte 3-1 la Turchia a Bologna e sale al secondo posto nel girone dietro la Francia che ha vinto 4-1 e rimonta con il Belgio. Intanto la Under 21 di Baldini a Pescara ha battuto la Polonia 6-2 e si è qualificata per la fase finale dell'Europeo di categoria grazie alla differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva ha confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica a Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: mano per qui sto sotto di te.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Mi chiedo se sei sveglio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, le parole del premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania. Secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula. Il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%. Una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro il 25 ottobre, il ballottaggio. Siamo alla scienza. Karl Deseroth, Peter Eggman e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice: bilancio più che positivo. E l'Under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2, qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra Under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva ha confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici. Lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica a Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival, organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: stavo bene, stavo male.
1: Orari, orari.
0: Stavo bene, stavo male, stavo peggio. Stiamo insieme, stiamo lontani. O stiamo insieme, stiamo lontani. Nel mio quartiere siamo.
2: Stavo bene, stavo male, stavo peggio.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia. Le parole del premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania. Secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula. Il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%. Una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro. Il 25 ottobre il ballottaggio. Siamo alla scienza. Karl Deseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice bilancio più che positivo. E l'Under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2, qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra Under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilantes a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival, organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
4: Il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.